dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai.

0: Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.
1: C'est le senti, le sai, si tu l'entends, tu le sais, c'était 2022, Lorenzo Giovanotti, Cherubini, je ne sais pas. En tout cas, c'était beau et c'était presque à la plage. On a commencé par Gaëtan Roussel et ses demandes explicites, dis-moi encore que tu m'aimes, et là Raphaël et Césaria Evora racontent un rivage.